0: Ricchi!
1: Ricchi, Coiche!
2: Vedi, Carlo, vedi! Chito, Chito pure!
1: Campana Alfa y Omega! Era Gripo! José Carlos! Argentina, Buenos Aires!
2: Vedi, Zapero!
1: Cani, Chico Rico, Payet!
2: Chato Cabrera!
3: Hola!